0: Boss, Kana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo, tanto noi siamo amici.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Oh yeah.
0: Hey.
2: Einfach gute Musik. Radio SKW.